0: fate caffè.
1: Olimpica serio, tu papà è verdad, verdad. Olimpica serio, tu papà è verdad, verdad. Tu papà è verdad.